Voglio gli amici! Voglio gli amici! Su con lo suo! Obaggi! Voglio gli amici! Voglio gli amici! Voglio gli amici!